ga bitigi tigi nyinni ga ni beto juro dawa nyinni ga ni beto juro ta bitigi tigi nyinni ga ni beto juro dawa nyinni ga hamadi nyinni ga bitigi tigi nyinni ga ni beto juro dawa